Sei maggiorenne oggi, eh? E che cosa è cambiato? Che puoi firmare le giustificazioni quando avrai pigiato. Ma nella

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Una buona serata da Mattia Venini. Domani a Rebibbia l'interrogatorio di Walter Lavitola, arrestato con l'accusa di aver ordinato l'attentato a Sigfrido Ranucci. Per il GIP l'imprenditore voleva accrescere la popolarità del giornalista, spianandogli la strada in politica. Per ora non ci sono elementi per ritenere che i due fossero d'accordo. In Medio Oriente si riaccende la tensione negli stretti. Gli Stati Uniti hanno aperto il fuoco contro una nave panamense che ha violato il blocco navale americano a Hormuz. Non sono state segnalate vittime. 4 morti invece per l'attacco al mercantile nel Mar Rosso. Lo Yemen accusa i ribelli filo-iraniani Houthi. La Colombia messa in ginocchio dal terremoto, si scava tra le macerie. Al momento il bilancio è di 224 vittime, ma se ne temono almeno 1000. Circa 800 i feriti, quasi 3000 i dispersi. 7 persone sono state estratte vive da un ospedale di Cali. Per le famiglie delle vittime il cordoglio di Papa Leone. Svolta nelle indagini sulla morte del 34enne Antonio Perrotta, il buttafuori deceduto dopo un pestaggio avvenuto sabato notte fuori da una discoteca del Cosentino. Fermati 2 fratelli residenti in Lussemburgo. Uno gioca nella nazionale locale di rugby. La vittima li avrebbe visti entrare senza biglietto. Blocco totale dell'aeroporto Bellini di Catania a causa della continua attività esplosiva dell'Etna. Tutte le attività di volo in partenza e in arrivo sono state sospese fino alle 11 di domani. Molti aerei sono stati dirottati agli scali di Palermo e Comiso. Super Italia, gli europei di nuoto di Parigi, un immenso Nicolò Martinenghi conquista l'oro nei 100 rana, Simone Cerasuolo il bronzo, Sara Curtis nella storia, chiude terza la gara dei 100 stile a 1 centesimo dall'argento, è la prima italiana a conquistare una medaglia continentale nella specialità. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. Risultato positivo ai cannabinoidi. Il 22enne che domenica sera tra Racale e Ugento nel Salento ha investito e ucciso un ciclista, Daniele Congedi, dandosi successivamente alla fuga. Il giovane si è presentato in caserma ieri sera sostenendo di non essersi accorto di nulla. Ha piuttosto pensato di aver colpito un grosso masso che ha danneggiato la sua auto, una Lancia Y. L'infettivologo Matteo Bassetti sconsiglia vivamente di mangiare il polpo crudo per i gravi rischi della salute che comporta, ma i baresi non condividono decisamente. Sentiamo.
3: Sto sempre stato bene, anzi, sto meglio dopo che mangio il polpo.
4: Noi viviamo di roba cruda, allievi, polipi, ostriche, tutto ciò che è crudo.
5: No, va benissimo il polpo crudo, appena pescato va benissimo, ma congelato non va bene. Bisogna per forza farlo cucinare, o al pomodorino o arrosto, la morte è l'arrosto.
2: Ora il calcio, la Serie C a Bari nel pomeriggio, la presentazione di 3 calciatori, Cocetta, Lia ed Esposito. Il direttore generale Marino ha ribadito massima lealtà nei confronti della piazza, come mostrato qualche giorno fa in una trasmissione sportiva, quando ha preferito non rispondere ad una domanda sul Napoli perché concentrato sul Bari. Sentiamo.
6: Veniva dal cuore, perché quando sei in trasmissioni anche così importanti come quelle della RAI, non hai il tempo di pensare strategicamente a quello che devi dire, e a volte sei più naturale e ti vengono dal cuore le cose vere. Quasi mi commuovo, perché veramente lo desidero con tutto il cuore.
2: Le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba. Breaking news con TGcom 24.
1: Una buona serata da Mattia Venini. Domani a Rebibbia l'interrogatorio di Walter Lavitola, arrestato con l'accusa di aver ordinato l'attentato a Sigfrido Ranucci. Per il GIP l'imprenditore voleva accrescere la popolarità del giornalista, spianandogli la strada in politica. Per ora non ci sono elementi per ritenere che i due fossero d'accordo. In Medio Oriente si riaccende la tensione negli stretti. Gli Stati Uniti hanno aperto il fuoco contro una nave panamense che ha violato il blocco navale americano a Hormuz. Non sono state segnalate vittime. 4 morti invece per l'attacco al mercantile nel Mar Rosso. Lo Yemen accusa i ribelli filo-iraniani Houthi. La Colombia messa in ginocchio dal terremoto. Si scava tra le macerie. Al momento il bilancio è di 224 vittime, ma se ne temono almeno 1000. Circa 800 i feriti, quasi 3000 i dispersi. 7 persone sono state estratte vive da un ospedale di Cali. Per le famiglie delle vittime, il cordoglio di Papa Leone. Svolta nelle indagini sulla morte del 34enne Antonio Perrotta, il buttafuori deceduto dopo un pestaggio avvenuto sabato notte fuori da una discoteca del Cosentino. Fermati 2 fratelli residenti in Lussemburgo. Uno gioca nella nazionale locale di rugby. La vittima li avrebbe visti entrare senza biglietto. Blocco totale dell'aeroporto Bellini di Catania a causa della continua attività esplosiva dell'Etna. Tutte le attività di volo in partenza e in arrivo sono state sospese fino alle 11 di domani. Molti aerei sono stati dirottati agli scali di Palermo e Comiso. Super Italia, gli europei di nuoto di Parigi. Un immenso Nicolò Martinenghi conquista l'oro nei 100 rana. Simone Cerasuolo il bronzo. Sara Curtis nella storia chiude terza la gara dei 100 stile a 1 centesimo dall'argento. È la prima italiana a conquistare una medaglia continentale nella specialità. Queste le breaking news di TGcom 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. Risultato positivo ai cannabinoidi. Il 22enne che domenica sera tra Racale e Ugento nel Salento ha investito e ucciso un ciclista, Daniele Congedi, dandosi successivamente alla fuga. Il giovane si è presentato in caserma ieri sera sostenendo di non essersi accorto di nulla. Ha piuttosto pensato di aver colpito un grosso masso che ha danneggiato la sua auto, una Lancia Y. L'infettivologo Matteo Bassetti sconsiglia vivamente di mangiare il polpo crudo per i gravi rischi della salute che comporta, ma i baresi non condividono decisamente. Sentiamo.
3: Sto sempre stato bene, anzi, sto meglio dopo che mangio il polpo.
4: Noi viviamo di roba cruda, allievi, polipi, ostriche, tutto ciò che è crudo.
5: No, va benissimo il polpo crudo, appena pescato va benissimo, ma congelato non va bene. Bisogna per forza farlo cucinare, o al pomodorino o arrosto, la morte è l'arrosto.
2: Ora il calcio, la Serie C a Bari nel pomeriggio, la presentazione di 3 calciatori, Cocetta, Lia ed Esposito. Il direttore generale Marino ha ribadito massima lealtà nei confronti della piazza, come mostrato qualche giorno fa in una trasmissione sportiva, quando ha preferito non rispondere ad una domanda sul Napoli perché concentrato sul Bari. Sentiamo.
6: Veniva dal cuore, perché quando sei in trasmissioni anche così importanti come quelle della RAI, non hai il tempo di pensare di strategicamente a quello che devi dire, e a volte sei più naturale e ti vengono dal cuore le cose vere. Quasi mi commuovo, perché veramente lo desidero con tutto il cuore.
2: Le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

poi lo scrivo dentro una canzone. Non so neanche se l'ascolterai, resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica potrei suonare ore ed ore, ancora ore, e dirti tutto di me. Ma quando poi ti vedo c'è qualcosa che mi blocca e non riesco a dire.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Una buona serata da Mattia Venini. Domani a Rebibbia l'interrogatorio di Walter Lavitola, arrestato con l'accusa di aver ordinato l'attentato a Sigfrido Ranucci. Per il GIP l'imprenditore voleva accrescere la popolarità del giornalista, spianandogli la strada in politica. Per ora non ci sono elementi per ritenere che i due fossero d'accordo. In Medio Oriente si riaccende la tensione negli stretti. Gli Stati Uniti hanno aperto il fuoco contro una nave panamense che ha violato il blocco navale americano a Hormuz. Non sono state segnalate vittime, 4 morti invece per l'attacco al mercantile nel Mar Rosso. Lo Yemen accusa i ribelli filo-iraniani Houthi. La Colombia messa in ginocchio dal terremoto, si scava tra le macerie. Al momento il bilancio è di 224 vittime, ma se ne temono almeno 1000. Circa 800 i feriti, quasi 3000 i dispersi. 7 persone sono state estratte vive da un ospedale di Cali. Per le famiglie delle vittime il cordoglio di Papa Leone. Svolta nelle indagini sulla morte del 34enne Antonio Perrotta, il buttafuori deceduto dopo un pestaggio avvenuto sabato notte fuori da una discoteca del Cosentino. Fermati 2 fratelli residenti in Lussemburgo, uno gioca nella nazionale locale di rugby. La vittima li avrebbe visti entrare senza biglietto. Blocco totale dell'aeroporto Bellini di Catania a causa della continua attività esplosiva dell'Etna. Tutte le attività di volo in partenza e in arrivo sono state sospese fino alle 11 di domani. Molti aerei sono stati dirottati agli scali di Palermo e Comiso. Super Italia, gli europei di nuoto di Parigi, un immenso Nicolò Martinenghi conquista l'oro nei 100 rana, Simone Cerasuolo il bronzo, Sara Curtis nella storia, chiude terza la gara dei 100 stile a 1 centesimo dall'argento, è la prima italiana a conquistare una medaglia continentale nella specialità. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. Risultato positivo ai cannabinoidi. Il 22enne che domenica sera tra Racale e Ugento nel Salento ha investito e ucciso un ciclista, Daniele Congedi, dandosi successivamente alla fuga. Il giovane si è presentato in caserma ieri sera sostenendo di non essersi accorto di nulla. Ha piuttosto pensato di aver colpito un grosso masso che ha danneggiato la sua auto, una Lancia Y. L'infettivologo Matteo Bassetti sconsiglia vivamente di mangiare il polpo crudo per i gravi rischi della salute che comporta, ma i baresi non condividono decisamente. Sentiamo.
3: Sto sempre stato bene, anzi, sto meglio dopo che mangio il polpo.
4: Noi viviamo di roba cruda, allievi, polipi, ostriche, tutto ciò che è crudo.
5: No, va benissimo il polpo crudo, appena pescato va bene, ma congelato non va bene, bisogna per forza farlo cucinare, o al pomodorino o arrosto, la morte è l'arrosto.
2: Ora il calcio, la Serie C a Bari nel pomeriggio, la presentazione di 3 calciatori, Cocetta, Lia ed Esposito. Il direttore generale Marino ha ribadito massima lealtà nei confronti della piazza, come mostrato qualche giorno fa in una trasmissione sportiva, quando ha preferito non rispondere ad una domanda sul Napoli perché concentrato sul Bari. Sentiamo.
6: Veniva dal cuore, perché quando sei in trasmissioni anche così importanti come quelle della Rai, non hai il tempo di pensare di strategicamente a quello che devi dire, e a volte sei più naturale e ti vengono dal cuore le cose vere. Quasi mi commuovo, perché veramente lo desidero con tutto il cuore.
2: Le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

meno guardare per terra. Sei una donna che non ha più voglia di fare la guerra.

0: Senti che bel rumore.
1: Radio Norba.
2: Radio Norba Amore. Tutto l'amore che c'è di Radio Norba.

Voglio farti un regalo, qualcosa di dolce, qualcosa di raro. E non un comune regalo, di quelli che hai perso, mai aperto, lasciato in treno.

0: Radio Norba, Breaking News con TGcom 24.
1: Una buona serata da Mattia Venini. Domani a Rebibbia l'interrogatorio di Walter Lavitola, arrestato con l'accusa di aver ordinato l'attentato a Sigfrido Ranucci. Per il GIP l'imprenditore voleva accrescere la popolarità del giornalista, spianandogli la strada in politica. Per ora non ci sono elementi per ritenere che i due fossero d'accordo. In Medio Oriente si riaccende la tensione negli stretti. Gli Stati Uniti hanno aperto il fuoco contro una nave panamense che ha violato il blocco navale americano a Hormuz. Non sono state segnalate vittime. 4 morti invece per l'attacco al mercantile nel Mar Rosso. Lo Yemen accusa i ribelli filo-iraniani Houthi. La Colombia messa in ginocchio dal terremoto. Si scava tra le macerie. Al momento il bilancio è di 224 vittime, ma se ne temono almeno 1000. Circa 800 i feriti, quasi 3000 i dispersi. 7 persone sono state estratte vive da un ospedale di Cali. Per le famiglie delle vittime il cordoglio di Papa Leone. Svolta nelle indagini sulla morte del 34enne Antonio Perrotta, il buttafuori deceduto dopo un pestaggio avvenuto sabato notte fuori da una discoteca del Cosentino. Fermati due fratelli residenti in Lussemburgo. Uno gioca nella nazionale locale di rugby. La vittima li avrebbe visti entrare senza biglietto. Blocco totale dell'aeroporto Bellini di Catania a causa della continua attività esplosiva dell'Etna. Tutte le attività di volo in partenza e in arrivo sono state sospese fino alle 11 di domani. Molti aerei sono stati dirottati agli scali di Palermo e Comiso. Super Italia, gli europei di nuoto di Parigi, un immenso Nicolò Martinenghi conquista l'oro nei 100 rana, Simone Cerasuolo il bronzo, Sara Curtis nella storia, chiude terza la gara dei 100 stile a un centesimo dall'argento, è la prima italiana a conquistare una medaglia continentale nella specialità. Queste le breaking news di TGcom 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. Risultato positivo ai cannabinoidi. Il 22enne che domenica sera tra Racale e Ugento nel Salento ha investito e ucciso un ciclista, Daniele Congedi, dandosi successivamente alla fuga. Il giovane si è presentato in caserma ieri sera sostenendo di non essersi accorto di nulla. Ha piuttosto pensato di aver colpito un grosso masso che ha danneggiato la sua auto, una Lancia Y. L'infettivologo Matteo Bassetti sconsiglia vivamente di mangiare il polpo crudo per i gravi rischi della salute che comporta, ma i baresi non condividono decisamente. Sentiamo.
3: Sto sempre stato bene, anzi, sto meglio dopo che mangio il polpo.
4: Noi viviamo di roba cruda, allievi, polipi, ostriche, tutto ciò che è crudo.
5: No, va benissimo il polpo crudo, appena pescato va bene, ma congelato non va bene, bisogna per forza farlo cucinare, o al pomodorino o arrosto, la morte è l'arrosto.
2: Ora il calcio, la Serie C a Bari nel pomeriggio, la presentazione di 3 calciatori, Cocetta, Lia ed Esposito. Il direttore generale Marino ha ribadito massima lealtà nei confronti della piazza, come mostrato qualche giorno fa in una trasmissione sportiva, quando ha preferito non rispondere ad una domanda sul Napoli perché concentrato sul Bari. Sentiamo.
6: Veniva dal cuore, perché quando sei in trasmissioni anche così importanti come quelle della RAI non hai il tempo di pensare strategicamente a quello che devi dire, e a volte sei più naturale e ti vengono dal cuore le cose vere. Quasi mi commuovo, perché veramente lo desidero con tutto il cuore.
2: Le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba Amore. Tutto l'amore che c'è di Radio Norba. Radio Norba.
1: Ho una lista.

0: Radio Norba. Breaking news con TGcom 24.
1: Una buona serata da Mattia Venini. Domani a Rebibbia l'interrogatorio di Walter Lavitola, arrestato con l'accusa di aver ordinato l'attentato a Sigfrido Ranucci. Per il GIP l'imprenditore voleva accrescere la popolarità del giornalista, spianandogli la strada in politica. Per ora non ci sono elementi per ritenere che i due fossero d'accordo. In Medio Oriente si riaccende la tensione negli stretti. Gli Stati Uniti hanno aperto il fuoco contro una nave panamense che ha violato il blocco navale americano a Hormuz. Non sono state segnalate vittime. 4 morti invece per l'attacco al mercantile nel Mar Rosso. Lo Yemen accusa i ribelli filo-iraniani Houthi. La Colombia messa in ginocchio dal terremoto, si scava tra le macerie. Al momento il bilancio è di 224 vittime, ma se ne temono almeno 1000. Circa 800 i feriti, quasi 3000 i dispersi. 7 persone sono state estratte vive da un ospedale di Cali. Per le famiglie delle vittime il cordoglio di Papa Leone. Svolta nelle indagini sulla morte del 34enne Antonio Perrotta, il buttafuori deceduto dopo un pestaggio avvenuto sabato notte fuori da una discoteca del Cosentino. Fermati 2 fratelli residenti in Lussemburgo, uno gioca nella nazionale locale di rugby. La vittima li avrebbe visti entrare senza biglietto. Blocco totale dell'aeroporto Bellini di Catania a causa della continua attività esplosiva dell'Etna. Tutte le attività di volo in partenza e in arrivo sono state sospese fino alle 11 di domani. Molti aerei sono stati dirottati agli scali di Palermo e Comiso. Super Italia, gli europei di nuoto di Parigi, un immenso Nicolò Martinenghi conquista l'oro nei 100 rana, Simone Cerasuolo il bronzo, Sara Curtis nella storia, chiude terza la gara dei 100 stile a 1 centesimo dall'argento, è la prima italiana a conquistare una medaglia continentale nella specialità. Queste le breaking news di TGcom 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. Risultato positivo ai cannabinoidi. Il 22enne che domenica sera tra Racale e Ugento nel Salento ha investito e ucciso un ciclista, Daniele Congedi, dandosi successivamente alla fuga. Il giovane si è presentato in caserma ieri sera sostenendo di non essersi accorto di nulla. Ha piuttosto pensato di aver colpito un grosso masso che ha danneggiato la sua auto, una Lancia Y. L'infettivologo Matteo Bassetti sconsiglia vivamente di mangiare il polpo crudo per i gravi rischi della salute che comporta, ma i baresi non condividono decisamente. Sentiamo.
3: Sto sempre stato bene, anzi, sto meglio dopo che mangio il polpo.
4: Noi viviamo di roba cruda, allievi, polipi, ostriche, tutto ciò che è crudo.
5: No, va benissimo il polpo crudo, appena pescato va benissimo, ma congelato non va bene. Bisogna per forza farlo cucinare, o al pomodorino o arrosto, la morte è l'arrosto.
2: Ora il calcio, la Serie C a Bari nel pomeriggio, la presentazione di 3 calciatori, Cocetta, Lia ed Esposito. Il direttore generale Marino ha ribadito massima lealtà nei confronti della piazza, come mostrato qualche giorno fa in una trasmissione sportiva, quando ha preferito non rispondere ad una domanda sul Napoli perché concentrato sul Bari. Sentiamo.
6: Veniva dal cuore, perché quando sei in trasmissioni anche così importanti come quelle della RAI, non hai il tempo di pensare strategicamente a quello che devi dire, e a volte sei più naturale e ti vengono dal cuore le cose vere. Quasi mi commuovo, perché veramente lo desidero con tutto il cuore.
2: Le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

scende come un bagliore da una stella che guardi e di stelle nel cuore ce ne sono miliardi. Quando nasce l'amore, un amore, ed è come un bambino che ha bisogno di cure, devi stargli vicino, devi dargli calore, preparargli il cammino.

0: Radio Norba. Breaking news con TGCOM 24.
1: Buongiorno da Giancarlo Bastianelli. Sisma in Colombia. Il paese ha ricevuto proposte di aiuti economici per un valore complessivo superiore a 1,3 miliardi di dollari. Bilancio aggiornato delle vittime che è di 224 morti, circa 800 invece i feriti. A Cali i soccorritori hanno estratto vivi dalle macerie una madre, un bambino neonato e un'altra giovane dopo 30 ore. Medio Oriente. Secondo Donald Trump a Hormuz gli Stati Uniti hanno bonificato l'intero stretto e ne detengono il controllo esclusivo. Il ministro degli esteri iraniano Araghchi afferma intanto che il presidente americano ha implorato Teheran di avviare negoziati. Spagna, nuove accuse da Madrid all'Italia sulla sospensione di Schengen. Il ministro degli esteri Albares afferma che l'atteggiamento di Roma è stato dettato da interessi di parte e logiche elettorali. Cresce l'allarme per un possibile nuovo assalto di migranti nei prossimi giorni. Bruxelles Media assicura i controlli tra Italia e Spagna sono temporanei, situazione che tornerà alla normalità. Domani audizione del ministro Piantedosi al comitato Schengen per la riapertura dei confini. Un italiano è morto a Formentera, la causa più probabile del decesso sarebbe l'annegamento. L'allarme lanciato da un altro bagnante che lo ha notato in difficoltà tentando di soccorrerlo. Chiudiamo con lo sport, giornata da incorniciare per i colori azzurri con due medaglie d'oro agli europei di nuoto con Martinelli che si impone nei 100 rana, Simona Quadrella vince invece gli 800 stile, atletica Nadia Vatocletti oro agli europei di Birmingham, terza l'altra azzurra Micol Maiori. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben trovati dalla redazione. Risultato positivo ai cannabinoidi. Il 22enne che domenica sera tra Racale e Ugento in provincia di Lecce ha investito e ucciso un ciclista, Daniele Congedi. Dandosi poi alla fuga, il giovane si è presentato lunedì in caserma sostenendo di non essersi accorto di nulla, piuttosto pensato di aver colpito un grosso masso che ha danneggiato la sua auto, una Lancia Y. Al momento gli è stata ritirata la patente. Due sparatorie sono avvenute in Puglia nelle scorse ore a Pulsano nel Tarantino. Nella notte tra lunedì e martedì un ragazzo di 22 anni è stato gambizzato in un'area parcheggio, trasportato in ospedale. Le sue condizioni non sono gravi, non è conosciuto il movente. A Lecce invece un ragazzo di 26 anni si è presentato al pronto soccorso del Vito Fazzi con una ferita d'arma da fuoco al gluteo e ha raccontato ai medici di aver subito un tentativo di rapina del suo orologio, un Rolex. Da millenni la stessa sfida ci unisce, incontrarsi. È il messaggio di benvenuto che il museo Martà di Taranto ha rivolto ai 4.000 atleti in viaggio verso la città per i giochi del Mediterraneo in programma dal 21 agosto al 3 settembre. Aperti in Australia, il Palermo ha chiuso la tournée sfidando la Juve in amichevole. Hanno vinto i bianconeri 2-0, reti di Yıldız e Milik, ma Inzaghi è soddisfatto della prestazione dei suoi. Sentiamolo.
3: Sono molto contento, poi al di là del risultato abbiamo preso due gol forse evitabili, però la squadra è stata in campo con personalità, ha cercato anche di fare qualcosa. Sono molto soddisfatto perché giocare contro questi giocatori così forti nell'uno contro uno non era semplice, abbiamo lavorato bene di squadra.
2: Ed è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buongiorno da Giancarlo Bastianelli. In Colombia sono circa 3.000 i dispersi a causa del terremoto magnitudo 7.4 che ha sconvolto il paese. A Cali, estratti vivi dalle macerie, una madre e il bimbo neonato intrappolati nel crollo di un edificio e un'altra giovane rimasta sepolta per 30 ore. Bogotà ha ricevuto proposte di aiuti economici per oltre 1,3 miliardi di dollari. Sulla sospensione di Schengen, nuove accuse da Madrid all'Italia. Per il ministro degli esteri spagnolo Albares, l'atteggiamento di Roma è dettato da logiche elettorali. Bruxelles intanto assicura i controlli tra Italia e Spagna sono temporanei, la situazione tornerà alla normalità. Sul Medio Oriente Donald Trump dichiara di non fidarsi dell'Iran e ribadisce che sono gli USA a controllare lo stretto di Hormuz. Il ministro degli esteri iraniano Araghchi dice che Trump ha implorato Teheran di avviare negoziati. E negli Stati Uniti Trump sarebbe pronto a candidarsi per le presidenziali del 2028. Me lo chiedono tutti, ma la legge in materia è molto chiara e rigorosa, ha affermato il presidente. Per la Costituzione americana impossibile candidarsi per un terzo mandato. Va avanti il conflitto in Ucraina, ci sarebbero vittime per gli attacchi con droni nella notte nella città portuale russa di Novorossiysk. Esplosioni sono avvenute comunque in tutta la Crimea occupata. Chiudiamo con lo sport, arrivano due ori per l'Italia degli europei di nuoto con Martinenghi che si impone nei 100 rana e Simona Quadrella che vince negli 800 stile. Nell'atletica Nadia Battocletti oro, agli europei terza l'altra azzurra Micol Maiori, Jacobs infortunato nella finale dei 100. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben trovati dalla redazione. Nessuna traccia del lupo nell'area di Parco Mizzi a Bari. Alcuni cittadini avevano segnalato l'avvistamento. Per questo ieri gli agenti della municipale veterinari dell'ASL hanno effettuato un sopralluogo con esito però negativo. L'allarme in tutta l'area metropolitana di Bari si è diffuso dopo quanto accaduto a Noicattaro, dove una bambina di 6 anni è stata azzannata presumibilmente da un lupo in un parco cittadino. Le condizioni della piccola sono in netto miglioramento. A San Severo in provincia di Foggia sequestrati 7 kg di cocaina nascosti in un'abitazione. Sono stati arrestati due fratelli, il ritrovamento è avvenuto nei giorni scorsi. Il calcio, la Serie C, a Bari nel pomeriggio di due giorni fa la presentazione di 3 calciatori, Cocettelli ed Esposito. Il direttore generale Marino ha ribadito massima lealtà nei confronti della piazza, come mostrato qualche giorno fa in una trasmissione sportiva, quando ha preferito non rispondere ad una domanda sul Napoli perché concentrato, ha detto, sul Bari. Sentiamo.
3: Veniva dal cuore, perché quando sei in trasmissioni anche così importanti come quelle della RAI non hai il tempo di pensare strategicamente a quello che devi dire, e a volte sei più naturale e ti vengono dal cuore le cose vere. Quasi mi commuovo perché veramente lo desidero con tutto il cuore.
2: Sempre in Serie C il Catania sarà penalizzato, il club non ha presentato la fideiussione richiesta, ed è tutto a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: con chi sei.
1: Radio Norba,
2: Radio Norba Amore, tutto l'amore che c'è.

ancora tu qui.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buongiorno da Giancarlo Bastianelli. Sono quasi 3.000 i dispersi a causa del sisma magnitudo 7.4 due giorni fa in Colombia. Confermata la riapertura di 6 dei 7 aeroporti nel paese, la Colombia ha ricevuto proposte di aiuti economici per oltre 1,3 miliardi di dollari. Spagna, nuove accuse da Madrid all'Italia sulla sospensione di Schengen e la questione migranti. Il ministro degli esteri Albares dice che l'atteggiamento di Roma è stato dettato da interessi di parte e logiche elettorali. Restiamo in Spagna, un italiano 60enne morto nelle acque dell'isola di Formentera. La causa più probabile del decesso del connazionale è stata l'annegamento. Sull'Italia ondata di calore che potrebbe protrarsi fino al 17 agosto con almeno 20 giorni consecutivi di temperature 7-8 gradi sopra la media. Secondo gli esperti, l'anticiclone africano si è spostato più a nord rispetto al passato. Non si ferma l'attività eruttiva sull'Etna. La chiusura per motivi di sicurezza dell'aeroporto di Catania prorogata ulteriormente fino alle 18 di oggi. Chiudiamo con la Corea del Nord che ha lanciato un'arma non identificata sul mar del Giappone. È avvenuto mentre Corea del Sud e Stati Uniti si preparano un'esercitazione congiunta prevista la prossima settimana. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben trovati dalla redazione. Nessuna traccia del lupo nell'area di Parco Mizzi a Bari. Alcuni cittadini avevano segnalato l'avvistamento. Per questo ieri gli agenti della municipale veterinari dell'ASL hanno effettuato un sopralluogo con esito però negativo. L'allarme in tutta l'area metropolitana di Bari si è diffuso dopo quanto accaduto a Noicattaro, dove una bambina di 6 anni è stata azzannata presumibilmente da un lupo in un parco cittadino. Le condizioni della piccola sono in netto miglioramento. A San Severo in provincia di Foggia, sequestrati 7 kg di cocaina nascosti in un'abitazione. Sono stati arrestati 2 fratelli, il ritrovamento è avvenuto nei giorni scorsi. Il calcio, la Serie C, a Bari nel pomeriggio di 2 giorni fa la presentazione di 3 calciatori, Cocettelli ed Esposito. Il direttore generale Marino ha ribadito massima lealtà nei confronti della piazza, come mostrato qualche giorno fa in una trasmissione sportiva, quando ha preferito non rispondere ad una domanda sul Napoli perché concentrato, ha detto, sul Bari. Sentiamo.
3: Veniva dal cuore, perché quando sei in trasmissioni anche così importanti come quelle della RAI non hai il tempo di pensare strategicamente a quello che devi dire, e a volte sei più naturale e ti vengono dal cuore le cose vere. Quasi mi commuovo perché veramente lo desidero con tutto il cuore.
2: Sempre in Serie C il Catania sarà penalizzato, il club non ha presentato la fideiussione richiesta, ed è tutto a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buongiorno da Gerry Romano. Primarie negli USA, 6 stati alle urne, testa a testa Dem nel Wisconsin, tra moderati e progressisti, con Hong, outsider socialista. Anche Minnesota e South Carolina, termometri principali in vista del voto midterm a novembre. Nella controffensiva ucraina, esplosioni nel porto russo di Novorossiysk, un bambino resta ucciso. Secondo il Financial Times, Vance ha chiesto a Zelensky di fermare gli attacchi alle petroliere di Mosca. Raid del Cremlino su Kherson, 2 morti e 2 feriti. Dall'Etna fumo nero sul turismo, 5° giorno di stop dei voli per la cenere vulcanica. Già persi 24 milioni, viaggi rovinati per 100.000 persone. A Catania spostamenti aerei sospesi fino alle 18. Nello scalo è caos, sindacati e tour operator all'attacco. Polemiche sulla gestione della crisi. La quarta ondata di afa sul nostro paese, in corso da 13 giorni, potrebbe protrarsi fino al 17 agosto, portando a 3 settimane consecutive le temperature con 7-8 gradi sopra le medie stagionali. Ancora 19 le città da bollino rosso. Oggi l'eclissi solare solo parziale in Italia. Sarà all'ora del tramonto, attorno alle 19.30. Per vederla serve un orizzonte a nord-ovest libero da ostacoli. Poche ore dopo lo spettacolo delle stelle cadenti, fino a 100 meteore all'ora senza il bagliore lunare. Calcio dalle 21 a Salisburgo, PSG Aston Villa, in palio la Supercoppa, agli europei di atletica nei 5.000 oro alla Battocletti e bronzo alla Maiori, agli europei di nuoto oro della Quadarella negli 800 stile, oro di Martinenghi e bronzo di Cerasuolo nei 100 rana, bronzo della Curtis nei 100 stile libero. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione. Doppio assalto ai bancomat in Puglia. Nella notte a Trinitapoli, nel Norbalese, almeno 3 banditi hanno fatto saltare lo sportello automatico dell'ufficio postale. Avrebbero incendiato un'auto in strada per rallentare l'intervento dei carabinieri. Sono però fuggiti a mani vuote perché la casa dell'ATM era stata svuotata. Ingenti i danni. Ennesimo bancomat assaltato anche in provincia di Foggia, San Nicandro, Garganico. Ancora da quantificare il bottino. L'area è stata messa in sicurezza in entrambi i casi. Indagano i carabinieri. Non si placa la polemica innescata dall'infettivologo Matteo Bassetti, che sconsiglia di mangiare il polpo crudo per i gravi rischi alla salute che comporta. Ma è polemica con i baresi, appunto, sentiamone alcuni.
3: Sto sempre stato bene, anzi sto meglio dopo che mangio il polpo.
4: Noi viviamo di roba cruda, allievi, polipi, ostriche, tutto ciò che è crudo.
5: No, va benissimo il polpo crudo, appena pescato va benissimo, ma congelato non va bene, bisogna per forza farlo cucinare, o al pomodorino o arrosto, la morte è l'arrosto.
2: Da millenni la stessa sfida ci unisce, incontrarsi, è il messaggio di benvenuto che il Museo Marta di Taranto ha rivolto ai 4.000 atleti in viaggio verso la città per i giochi del Mediterraneo, in programma dal 21 agosto, ed è scontro totale tra il Lecce e il giocatore la Mac Banda, la Federcalcio ha bloccato il trasferimento dall'esterno all'Al Sueli, formazione libica. Il calciatore ha un contratto valido con i salentini sino al 30 giugno 2027. I libici chiedevano il transfer in qualità di svincolato. Ed è tutto con le notizie.
0: Radio Norba News.

tutto l'amore che c'è di Radio Norba.

0: tutto l'amore che c'è di Radio Norba.
1: Radio Norba!
2: Ti porterò e comunque, anche se non vorrai, ti sposerò perché non te l'ho detto mai. Come fa male cercare trovarti poco dopo, e nell'ansia che ti perdo ti scatterò una foto.

0: mai ferire.
1: E voglio indifferenza se mai mi vorrai ferire.
2: Radio Norba.
3: Radio Norba Amore. Tutto l'amore che c'è di Radio Norba.

0: cosa mi succede stasera. Ti guardo ed è come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: Non vorrei parlare.
1: Cosa sei?
0: Ma tu sei la frase d'amore cominciata e mai finita.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio ieri, il mio oggi.
1: Proprio mai.
0: Il mio sempre, inquietudine.

0: tu sei come il vento che porta i violini e le rose.
1: Caramelle, non ne voglio più.
0: Certe volte non ti capisco.

0: ecco il mio destino, parlarti. Parlarti come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: No, non dire nulla. C'è la notte che parla.
1: Cosa sei?
0: La romantica notte.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio sogno proibito.
1: Proprio mai.
0: È vero, speranza.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buongiorno da Gerry Romano. In giornata l'interrogatorio di La Vitola. Il faccendiere accusato di essere mandante dell'attentato a Ranucci rischia 10 anni di prigione. Dalle chat col giornalista emergono mosse per la candidatura di quest'ultimo. Salvini spinge per la sospensione dalla Rai. Per PD e 5 Stelle è una vittima. 2 giorni dopo il devastante sisma in Colombia, a Cali salvati una madre e il figlio di 3 mesi, ma i dispersi sono almeno 4.000. Il bilancio dei morti supera le 200 unità e si teme una cifra molto più alta, almeno 1.000 i feriti. Allarme di Mattarella, la volontà di dominio si riaffaccia con ombre di guerre anche inedite. Messaggio del Presidente della Repubblica per l'82esimo anniversario della strage nazifascista di Sant'Anna di Stazzema in provincia di Lucca. Cerimonia in memoria delle 560 vittime. In Spagna, italiano di 60 anni muore annegato nelle acque di Formentera. Un bagnante lo ha notato in difficoltà e si è tuffato per trarlo in salvo. Portato a riva dai bagnini, è spirato poco dopo, nonostante le manovre salvavita. Aperta un'inchiesta. Oggi l'eclissi solare, solo parziale in Italia. Sarà all'ora del tramonto, attorno alle 19.30. Per vederla serve un orizzonte a nord-ovest, sgombro da ostacoli. Poche ore dopo, lo spettacolo delle stelle cadenti, fino a 100 meteore all'ora senza il bagliore lunare. Calcio dalle 21 a Salisburgo, PSG Aston Villa, in palio la Supercoppa. Agli europei di atletica nei 5.000 oro alla Battocletti, bronzo alla Maiori. Gli europei di nuoto, oro della Quadarella negli 800 stile, oro di Martinenghi e bronzo di Cerasuolo nei 100 rana, bronzo della Curtis nei 100 stile libero. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben trovati dalla redazione. Bagnini pagati dai 2 ai 5 euro lordi all'ora e costretti a restituire in contanti parte dei compensi attestati in busta paga, soldi usati per pagare poi in nero altri lavoratori reclutati per eventi e feste. E quanto sarebbe accaduto in un lido a Bari a scoprirlo sono stati i finanzieri, indagate 4 persone tra i 30 e i 50 anni senza precedenti, accusate di associazione per delinquere finalizzata allo sfruttamento del lavoro. Bagnini erano giovanissimi alla prima esperienza. Avrebbe preso a calci un'autoambulanza fuori dal pronto soccorso di Galatina nelle Cese, insultato il personale, interrotto il pubblico servizio. Un 34enne di Soleto è stato arrestato. Avrebbe anche ingaggiato una colluttazione con gli agenti di polizia intervenuti, tentando di estrarre a uno di loro l'arma d'ordinanza. 2 agenti sono rimasti lievemente feriti. Partita dalla provincia di Foggia, la vendemmia pugliese 2026 che si presenta quest'anno con vigneti di qualità eccellenti grazie alle abbondanti piogge, ma con un mercato in forte stagnazione, così come denunciato dalla Coldiretti. Sentiamo il presidente di Coldiretti Foggia, Mario De Matteo.
3: Erano anni che non si vedevano delle uve da una sanità così eccellente, accompagnate anche da un grado zuccherino molto alto. I consumi sono costantemente in calo, le produzioni a livello mondiale aumentano, gli scenari di crisi internazionali non agevano gli scambi e il mercato. Questo crea quella tempesta perfetta di giacenze in eccesso, prezzi continuamente a ribasso e un mercato che non decolla.
2: A Ischitella sul Gargano, una tra le casse armoniche più antiche d'Italia con oltre 150 anni di storia e tra le pochissime realizzate completamente in legno, il 15 agosto sarà utilizzata per le celebrazioni in paese. Ed è tutto con le notizie.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba. Breaking news con TGcom 24.
1: Buongiorno da Gerry Romano. In giornata l'interrogatorio di La Vitola. Il faccendiere accusato di essere mandante dell'attentato a Ranucci rischia 10 anni di prigione. Dalle chat col giornalista emergono mosse per la candidatura di quest'ultimo. Salvini spinge per la sospensione dalla Rai. Per PD e 5 Stelle è una vittima. 2 giorni dopo il devastante sisma in Colombia, a Cali salvati una madre e il figlio di 3 mesi, ma i dispersi sono almeno 4.000. Il bilancio dei morti supera le 200 unità e si teme una cifra molto più alta, almeno 1.000 i feriti. Allarme di Mattarella, la volontà di dominio si riaffaccia con ombre di guerre anche inedite. Messaggio del Presidente della Repubblica per l'82esimo anniversario della strage nazifascista di Sant'Anna di Stazzema in provincia di Lucca. Cerimonia in memoria delle 560 vittime. In Spagna, italiano di 60 anni muore annegato nelle acque di Formentera. Un bagnante lo ha notato in difficoltà e si è tuffato per trarlo in salvo. Portato a riva dai bagnini, è spirato poco dopo, nonostante le manovre salvavita. Aperta un'inchiesta. Oggi l'eclissi solare, solo parziale in Italia. Sarà all'ora del tramonto, attorno alle 19.30. Per vederla serve un orizzonte a nord-ovest, sgombro da ostacoli. Poche ore dopo, lo spettacolo delle stelle cadenti, fino a 100 meteore all'ora senza il bagliore lunare. Calcio dalle 21 a Salisburgo, PSG Aston Villa, in palio la Supercoppa. Agli europei di atletica nei 5.000 oro alla Battocletti, bronzo alla Maiori. Gli europei di nuoto, oro della Quadarella negli 800 stile, oro di Martinenghi e bronzo di Cerasuolo nei 100 rana, bronzo della Curtis nei 100 stile libero. Queste le breaking news di TGcom 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben trovati dalla redazione. Bagnini pagati dai 2 ai 5 euro lordi all'ora e costretti a restituire in contanti parte dei compensi attestati in busta paga, soldi usati per pagare poi in nero altri lavoratori reclutati per eventi e feste. E quanto sarebbe accaduto in un lido a Bari a scoprirlo sono stati i finanzieri, indagate 4 persone tra i 30 e i 50 anni senza precedenti, accusate di associazione per delinquere finalizzata allo sfruttamento del lavoro. Bagnini erano giovanissimi alla prima esperienza. Avrebbe preso a calci un'autoambulanza fuori dal pronto soccorso di Galatina nelle Cese, insultato il personale, interrotto il pubblico servizio. Un 34enne di Soleto è stato arrestato. Avrebbe anche ingaggiato una colluttazione con gli agenti di polizia intervenuti, tentando di estrarre a uno di loro l'arma d'ordinanza. 2 agenti sono rimasti lievemente feriti. Partita dalla provincia di Foggia, la vendemmia pugliese 2026 che si presenta quest'anno con vigneti di qualità eccellenti grazie alle abbondanti piogge, ma con un mercato in forte stagnazione, così come denunciato dalla Coldiretti. Sentiamo il presidente di Coldiretti Foggia, Mario De Matteo.
3: Erano anni che non si vedevano delle uve da una sanità così eccellente, accompagnate anche da un grado zuccherino molto alto. I consumi sono costantemente in calo, le produzioni a livello mondiale aumentano, gli scenari di crisi internazionali non agevano gli scambi e il mercato. Questo crea quella tempesta perfetta di giacenze in eccesso, prezzi continuamente a ribasso e un mercato che non decolla.
2: A Ischitella sul Gargano, una tra le casse armoniche più antiche d'Italia con oltre 150 anni di storia e tra le pochissime realizzate completamente in legno, il 15 agosto sarà utilizzata per le celebrazioni in paese. Ed è tutto con le notizie.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buongiorno da Gerry Romano. Primarie negli USA, 6 stati alle urne, testa a testa Dem nel Wisconsin tra moderati e progressisti con Ong outsider socialista. Anche Minnesota e South Carolina termometri principali in vista del voto midterm a novembre. Nella controffensiva ucraina esplosioni nel porto russo di Novorossiysk. Un bambino resta ucciso. Secondo il Financial Times, Vance ha chiesto a Zelensky di fermare gli attacchi alle petroliere di Mosca, raid del Cremlino su Kherson, 2 morti e 2 feriti. Dall'Etna fumo nero sul turismo, 5° giorno di stop dei voli, causa cenere vulcanica. Già persi 24 milioni, viaggi rovinati per 100.000 persone. A Catania collegamenti aerei sospesi fino alle 18. Nello scalo è caos, sindacati e tour operator all'attacco, polemiche sulla gestione della crisi. La quarta ondata di afa nel nostro paese è in corso da 13 giorni, potrebbe protrarsi fino al 17 agosto, portando a 3 settimane consecutive le temperature con 7-8 gradi sopra le medie stagionali, ancora 19 le città da bollino rosso. Oggi l'eclissi solare solo parziale in Italia, sarà all'ora del tramonto attorno alle 19:30. Per vederla serve un orizzonte a nord-ovest sgombro da ostacoli. Poche ore dopo lo spettacolo delle stelle cadenti, fino a 100 meteore all'ora senza il bagliore lunare. Calcio dalle 21 a Salisburgo, PSG Aston Villa, in palio la Supercoppa. Agli europei di atletica nei 5.000 oro alla Battocletti e bronzo alla Maiori. Agli europei di nuoto oro della Quadarella negli 800 stile, oro di Martinenghi e bronzo di Cerasuolo nei 100 rana, bronzo della Curtis nei 100 stile libero. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben trovati dalla redazione. Nuovo incendio sul Gargano. Le fiamme divampano a ridosso del centro abitato di Vieste, in località Carabella Sant'Andrea, dove si stanno evacuando per precauzione una decina di famiglie residenti nella zona. Sul posto Protezione Civile, Vigili del Fuoco e Carabinieri. È entrato in azione un elicottero, si attendono 2 Canadair. Il vento potrebbe rendere difficili le operazioni di spegnimento. Ieri un rogo anche a Monte Sant'Angelo, ancora sul Gargano, aveva costretto anche la chiusura temporanea della provinciale per Pulsano. Sono 86 le denunce nei primi 6 mesi dell'anno per abbandono illegale di rifiuti, scoperto con le fototrappole nel Barese. Per 32 dei presunti responsabili la prefettura ha disposto la sospensione della patente di guida. Abbandonare i rifiuti è un reato, ha ricordato il sindaco Vito Leccese. Le fototrappole ci stanno permettendo di individuare chi sporca e i numeri dimostrano che i controlli funzionano. La diocesi di Taranto si prepara ad accogliere la croce degli sportivi, simbolo di fraternità, che accompagnerà i giochi del Mediterraneo dal 21 agosto. Rimarrà nella Basilica Cattedrale di San Cataldo dal 19 per tutta la durata dei giochi. Realizzata dall'artista John Cornwall, è formata da 15 elementi di legno arrivati da diverse aree del mondo per un messaggio di pace e condivisione. Europei di nuoto, semaforo verde in chiusura di mattinata per la staffetta 4% stile libero femminile, che accede così in finale a Parigi con il 7° tempo. Nella squadra c'è anche la coratina Chiara Tarantino. Ed è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buon pomeriggio da Umberto Cascone. La Sicilia in balia dell'Etna, traffico aereo ancora in tilt. Torna operativo lo scalo di Comiso, chiuso ieri, mentre quello di Catania resterà fermo almeno fino alle 18 di oggi. Danno economico per 24 milioni di euro, disagi per oltre 100.000 passeggeri. Le ceneri del vulcano raggiungono Malta e la Libia. A Cutro, nel Crotonese, un 21enne è stato ucciso in strada a colpi d'arma da fuoco. La vittima, di nazionalità bulgara ma residente sul posto da diverso tempo, sarebbe stata colpita al culmine di una lite per motivi sentimentali. Fermato il presunto assassino, un commerciante di 28 anni. Zelensky conferma il raid notturno contro la base navale russa di Novorossiysk. Ci sono due morti, tra cui un bambino. Il Cremlino colpisce Kherson, anche qui due vittime. E Putin sfida gli europei dopo gli abbordaggi alle navi della flotta ombra. Risponderemo ai sequestri in modo speculare. Iniziato nel carcere di Rebibbia l'interrogatorio di Walter Lavitola, accusato di essere il mandante dell'attentato a Ranucci. Dalle chat sembra che il faccendiere spingesse per una candidatura del giornalista. Salvini ne chiede la sospensione, l'opposizione fa quadrato, il conduttore è una vittima. È il giorno dell'eclissi solare, che in Italia sarà visibile solo parzialmente. Per ammirarla bisognerà guardare verso nord-ovest al tramonto attorno alle 19.30. Serve però un orizzonte libero, senza ostacoli. Nelle ore successive sarà spettacolo stelle cadenti, fino a 100 ogni ora. Calcio alle 21 a Salisburgo, Paris Saint-Germain e Aston Villa si giocheranno la Supercoppa. Atletica, gli europei Nadia Battocletti, regina dei 5.000 metri, bronzo a Maiori. Nuoto, a Parigi quadarella d'oro negli 800 stile, Martinenghi primo e Cerasuolo terzo nei 100 rana e bronzo della Curtis nei 100 stile. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione. Nuovo incendio sul Gargano. Le fiamme divampano a ridosso del centro abitato di Vieste, in località Carabella Sant'Andrea, dove si stanno evacuando per precauzione una decina di famiglie residenti nella zona. Sul posto Protezione Civile, Vigili del Fuoco e Carabinieri. È entrato in azione un elicottero, si attendono due Canadair. Il vento potrebbe rendere difficili le operazioni di spegnimento. Ieri un rogo anche a Monte Sant'Angelo, ancora sul Gargano, aveva costretto anche la chiusura temporanea della provinciale per Pulsano. Sono 86 le denunce nei primi sei mesi dell'anno per abbandono illegale di rifiuti, scoperto con le fototrappole nel Barese. Per 32 dei presunti responsabili la prefettura ha disposto la sospensione della patente di guida. Abbandonare i rifiuti è un reato, ha ricordato il sindaco Vito Leccese. Le fototrappole ci stanno permettendo di individuare chi sporca e i numeri dimostrano che i controlli funzionano. La diocesi di Taranto si prepara ad accogliere la croce degli sportivi, simbolo di fraternità, che accompagnerà i giochi del Mediterraneo dal 21 agosto. Rimarrà nella Basilica Cattedrale di San Cataldo dal 19 per tutta la durata dei giochi. Realizzata dall'artista John Cornwall, è formata da 15 elementi di legno arrivati da diverse aree del mondo per un messaggio di pace e condivisione. Europei di nuoto, semaforo verde in chiusura di mattinata per la staffetta 4% stile libero femminile, che accede così in finale a Parigi con il settimo tempo. Nella squadra c'è anche la coratina Chiara Tarantino. Ed è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: tutto l'amore che c'è di Radio Norba.
1: Radio Norba.
2: And so it is just

0: can't take my mind. My mind. My mind. Till I find somebody.
1: Radio Norba!
2: Radio Norba Amore. Tutto l'amore che c'è di Radio.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buon pomeriggio da Umberto Cascone. Nel carcere di Rebibbia l'interrogatorio di Walter Lavitola, presunto mandante dell'attentato a Ranucci. Nelle chat tra i due il faccendiere sembra spingere per una candidatura del giornalista. Salvini chiede la sospensione del conduttore della Rai, ma l'opposizione fa quadrato, è una vittima. L'ombra della guerra e la volontà di dominio si riaffacciano anche in forme inedite, così Mattarella nell'anniversario dell'eccidio di Sant'Anna di Stazzema. Tajani alla commemorazione dice: fu un crimine deliberato compiuto dai nazisti con la complicità dei fascisti italiani. Traffico aereo in tilt in Sicilia per l'eruzione dell'Etna. Tornato operativo lo scalo di Comiso, chiuso almeno fino alle 18 quello di Catania. Il ministro Musumeci si sfoga: fuori posto non è il vulcano ma l'aeroporto. Sono 30 anni che propongo di spostarlo, ma incontro solo ostilità. Oggi al tramonto, occhi puntati al cielo per l'eclissi solare, visibile parzialmente anche in Italia. Per ammirarla servirà guardare verso nord-ovest, con l'orizzonte libero da ostacoli visivi attorno alle 19.30. E per chi non potesse assistere, disponibili centinaia di dirette streaming sui social. L'Istat rivede al rialzo le stime dell'inflazione a luglio, che passa dal 2,8% previsto al 2,9% definitivo. Ridotto dunque il rallentamento. Lentamento dei prezzi rispetto a giugno, quando il dato consolidato era al 3%, pesano i costi energetici. Calcio alle 21 a Salisburgo, Paris Saint-Germain e Aston Villa si giocano la Supercoppa. Atletica a Birmingham, Battocletti oro nei 5.000 metri, delusione Jacobs che si infortuna e si ritira. Nuoto nelle batterie del mattino per gli europei, avanti tutti gli italiani, azzurri in finale nei 400 misti femminili e nella 4% stile donne. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione. Nuovo incendio sul Gargano. Le fiamme divampano a ridosso del centro abitato di Vieste, in località Carabella Sant'Andrea, dove si stanno evacuando per precauzione una decina di famiglie residenti nella zona. Sul posto Protezione Civile, Vigili del Fuoco e Carabinieri. È entrato in azione un elicottero, si attendono due Canadair. Il vento potrebbe rendere difficili le operazioni di spegnimento. Ieri un rogo anche a Monte Sant'Angelo, ancora sul Gargano, aveva costretto anche la chiusura temporanea della provinciale per Pulsano. Sono 86 le denunce nei primi sei mesi dell'anno per abbandono illegale di rifiuti, scoperto con le fototrappole nel Barese. Per 32 dei presunti responsabili la prefettura ha disposto la sospensione della patente di guida. Abbandonare i rifiuti è un reato, ha ricordato il sindaco Vito Leccese. Le fototrappole ci stanno permettendo di individuare chi sporca e i numeri dimostrano che i controlli funzionano. La diocesi di Taranto si prepara ad accogliere la croce degli sportivi, simbolo di fraternità, che accompagnerà i giochi del Mediterraneo dal 21 agosto, rimarrà nella Basilica Cattedrale di San Cataldo dal 19 per tutta la durata dei giochi. Realizzata dall'artista John Cornwall, è formata da 15 elementi di legno arrivati da diverse aree del mondo per un messaggio di pace e condivisione. Europei di nuoto, semaforo verde in chiusura di mattinata per la staffetta 4% stile libero femminile, che accede così in finale a Parigi con il settimo tempo. Nella squadra c'è anche la coratina Chiara Tarantino. Ed è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

Ogni volta ti guardo e capisco il regalo. L'abitudine spesso sbiadisce i colori, anche se non ci faccio più caso, lo sai. Certe volte il mio vivere è troppo ingombrante, ma ti posso portare.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buon pomeriggio da Umberto Cascone. Nel carcere di Rebibbia l'interrogatorio di Walter Lavitola, presunto mandante dell'attentato a Ranucci. Nelle chat tra i due il faccendiere sembra spingere per una candidatura del giornalista. Salvini chiede la sospensione del conduttore dalla Rai, ma l'opposizione fa quadrato, è una vittima. L'ombra della guerra e la volontà di dominio si riaffacciano anche in forme inedite, così Mattarella nell'anniversario dell'eccidio di Sant'Anna di Stazzema. Tajani alla commemorazione dice fu un crimine deliberato compiuto dai nazisti con la complicità dei fascisti italiani. Traffico aereo in tilt in Sicilia per l'eruzione dell'Etna. Tornato operativo lo scalo di Comiso, chiuso almeno fino alle 18 quello di Catania. Il ministro Musumeci si sfoga, fuori posto non è il vulcano ma l'aeroporto. Sono 30 anni che propongo di spostarlo, ma incontro solo ostilità. Oggi al tramonto, occhi puntati al cielo per l'eclissi solare, visibile parzialmente anche in Italia. Per ammirarla servirà guardare verso nord-ovest, con l'orizzonte libero da ostacoli visivi attorno alle 19.30. E per chi non potesse assistere, disponibili centinaia di dirette streaming sui social. L'Istat rivede al rialzo le stime dell'inflazione a luglio, che passa dal 2,8 previsto al 2,9% definitivo. Ridotto dunque il rallentamento. L'aumento dei prezzi rispetto a giugno, quando il dato consolidato era al 3%, pesano i costi energetici. Calcio alle 21 a Salisburgo, Paris Saint-Germain e Aston Villa si giocano la Supercoppa. Atletica a Birmingham, Battocletti oro nei 5.000 metri, delusione Jacobs che si infortuna e si ritira. Nuoto nelle batterie del mattino per gli europei, avanti tutti gli italiani, azzurri in finale nei 400 misti femminili e nella 4% stile donne. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben trovati dalla redazione. Nuovo incendio sul Gargano. Le fiamme divampano a ridosso del centro abitato di Vieste, in località Carabella Sant'Andrea, dove si stanno evacuando per precauzione una decina di famiglie residenti nella zona. Sul posto Protezione Civile, Vigili del Fuoco e Carabinieri. È entrato in azione un elicottero, si attendono due Canadair. Il vento potrebbe rendere difficili le operazioni di spegnimento. Ieri un rogo anche a Monte Sant'Angelo, ancora sul Gargano, aveva costretto anche la chiusura temporanea della provinciale per Pulsano. Sono 86 le denunce nei primi 6 mesi dell'anno per abbandono illegale di rifiuti, scoperto con le fototrappole nel Barese. Per 32 dei presunti responsabili la prefettura ha disposto la sospensione della patente di guida. Abbandonare i rifiuti è un reato, ha ricordato il sindaco Vito Leccese. Le fototrappole ci stanno permettendo di individuare chi sporca e i numeri dimostrano che i controlli funzionano. La diocesi di Taranto si prepara ad accogliere la croce degli sportivi, simbolo di fraternità, che accompagnerà i giochi del Mediterraneo dal 21 agosto, rimarrà nella Basilica Cattedrale di San Cataldo dal 19 per tutta la durata dei giochi. Realizzata dall'artista John Cornwall, è formata da 15 elementi di legno arrivati da diverse aree del mondo per un messaggio di pace e condivisione. Europei di nuoto, semaforo verde in chiusura di mattinata per la staffetta 4% stile libero femminile, che accede così in finale a Parigi con il 7° tempo. Nella squadra c'è anche la coratina Chiara Tarantino. Ed è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

Ora, così come è finito il mio, senza una ragione né motivo, senza niente. Ti senti un nodo nella gola, ti senti un buco nello stomaco, ti senti vuoto nella testa e non capisci niente. E non ti basta più un amico, e non ti basta più distrarti,

Se potessi ragionarci sopra, saprei perfettamente che domani sarà diverso. Lei non sarà più lei, io non sarò lo stesso uomo. Magari l'avrò già dimenticata. Magari. Se potessi ragionarci sopra,

0: Buon pomeriggio da Umberto Cascone. Nel carcere di Rebibbia, l'interrogatorio di Walter Lavitola, presunto mandante dell'attentato a Ranucci. Nelle chat tra i due, il faccendiere sembra spingere per una candidatura del giornalista. Salvini chiede la sospensione del conduttore dalla Rai, ma l'opposizione fa quadrato, è una vittima. L'ombra della guerra e la volontà di dominio si riaffacciano anche in forme inedite, così Mattarella nell'anniversario dell'eccidio di Sant'Anna di Stazzema. Tajani alla commemorazione dice fu un crimine deliberato compiuto dai nazisti con la complicità dei fascisti italiani. Traffico aereo in tilt in Sicilia per l'eruzione dell'Etna, tornato operativo lo scalo di Comiso, chiuso almeno fino alle 18 quello di Catania. Il ministro Musumeci si sfoga, fuori posto non è il vulcano ma l'aeroporto, sono 30 anni che propongo di spostarlo ma incontro solo ostilità. Oggi al tramonto occhi puntati al cielo per l'eclissi solare visibile parzialmente anche in Italia. Per ammirarla servirà guardare verso nord-ovest con l'orizzonte libero da ostacoli visivi attorno alle 19:30 e per chi non potesse assistere disponibili centinaia di dirette streaming sui social. L'Istat rivede al rialzo le stime dell'inflazione a luglio che passa dal 2,8 previsto al 2,9% definitivo, ridotto dunque il rallentamento. L'aumento dei prezzi rispetto a giugno, quando il dato consolidato era al 3%, pesano i costi energetici. Calcio alle 21 a Salisburgo, Paris Saint-Germain e Aston Villa si giocano la Supercoppa. Atletica a Birmingham, Battocletti oro nei 5.000 metri, delusione Jacobs che si infortuna e si ritira. Nuoto nelle batterie del mattino per gli europei, avanti tutti gli italiani, azzurri in finale nei 400 misti femminili e nella 4% stile donne. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Radio Norba News.
2: Ben trovati dalla redazione. Nuovo incendio sul Gargano. Le fiamme divampano a ridosso del centro abitato di Vieste, in località Carabella Sant'Andrea, dove si stanno evacuando per precauzione una decina di famiglie residenti nella zona. Sul posto Protezione Civile, Vigili del Fuoco e Carabinieri. È entrato in azione un elicottero, si attendono due Canadair. Il vento potrebbe rendere difficili le operazioni di spegnimento. Ieri un rogo anche a Monte Sant'Angelo, ancora sul Gargano, aveva costretto anche la chiusura temporanea della provinciale per Pulsano. Sono 86 le denunce nei primi 6 mesi dell'anno per abbandono illegale di rifiuti, scoperto con le fototrappole nel Barese. Per 32 dei presunti responsabili la prefettura ha disposto la sospensione della patente di guida. Abbandonare i rifiuti è un reato, ha ricordato il sindaco Vito Leccese. Le fototrappole ci stanno permettendo di individuare chi sporca e i numeri dimostrano che i controlli funzionano. La diocesi di Taranto si prepara ad accogliere la croce degli sportivi, simbolo di fraternità, che accompagnerà i giochi del Mediterraneo dal 21 agosto, rimarrà nella Basilica Cattedrale di San Cataldo dal 19 per tutta la durata dei giochi. Realizzata dall'artista John Cornwall, è formata da 15 elementi di legno arrivati da diverse aree del mondo per un messaggio di pace e condivisione. Europei di nuoto, semaforo verde in chiusura di mattinata per la staffetta 4% stile libero femminile, che accede così in finale a Parigi con il 7° tempo. Nella squadra c'è anche la coratina Chiara Tarantino. Ed è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
1: Radio Norba News.

una canzone per te. Come non è vero, sei te. Ma tu non ti ci riconosci neanche. Lei è troppo chiara e tu sei già troppo grande.

scriverò, perché tu c'hai bisogno di ridere di gusto, e ti ringrazierò.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buon pomeriggio da Umberto Cascone. Nel carcere di Rebibbia l'interrogatorio di Walter Lavitola, presunto mandante dell'attentato a Ranucci. Nelle chat tra i due il faccendiere sembra spingere per una candidatura del giornalista. Salvini chiede la sospensione del conduttore dalla Rai, ma l'opposizione fa quadrato, è una vittima. L'ombra della guerra e la volontà di dominio si riaffacciano anche in forme inedite, così Mattarella nell'anniversario dell'eccidio di Sant'Anna di Stazzema. Tajani alla commemorazione dice: fu un crimine deliberato compiuto dai nazisti con la complicità dei fascisti italiani. Traffico aereo in tilt in Sicilia per l'eruzione dell'Etna. Tornato operativo lo scalo di Comiso, chiuso almeno fino alle 18 quello di Catania. Il ministro Musumeci si sfoga: fuori posto non è il vulcano ma l'aeroporto. Sono 30 anni che propongo di spostarlo, ma incontro solo ostilità. Oggi al tramonto, occhi puntati al cielo per l'eclissi solare, visibile parzialmente anche in Italia. Per ammirarla servirà guardare verso nord-ovest, con l'orizzonte libero da ostacoli visivi attorno alle 19.30. E per chi non potesse assistere, disponibili centinaia di dirette streaming sui social. L'Istat rivede al rialzo le stime dell'inflazione a luglio, che passa dal 2,8% previsto al 2,9% definitivo. Ridotto dunque il rallentamento. Lentamento dei prezzi rispetto a giugno, quando il dato consolidato era al 3%, pesano i costi energetici. Calcio alle 21 a Salisburgo, Paris Saint-Germain e Aston Villa si giocano la Supercoppa. Atletica a Birmingham, Battocletti oro nei 5.000 metri, delusione Jacobs che si infortuna e si ritira. Nuoto nelle batterie del mattino per gli europei, avanti tutti gli italiani, azzurri in finale nei 400 misti femminili e nella 4% stile donne. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben trovati dalla redazione. Nuovo incendio sul Gargano. Le fiamme divampano a ridosso del centro abitato di Vieste, in località Carabella Sant'Andrea, dove si stanno evacuando per precauzione una decina di famiglie residenti nella zona. Sul posto Protezione Civile, Vigili del Fuoco e Carabinieri. È entrato in azione un elicottero, si attendono due Canadair. Il vento potrebbe rendere difficili le operazioni di spegnimento.

0: Ieri un rogo anche a Monte Sant'Angelo, ancora sul Gargano, aveva costretto anche la chiusura temporanea della provinciale per Pulsano. Sono 86 le denunce nei primi 6 mesi dell'anno per abbandono illegale di rifiuti, scoperto con le fototrappole nel Barese. Per 32 dei presunti responsabili la prefettura ha disposto la sospensione della patente di guida. Abbandonare i rifiuti è un reato, ha ricordato il sindaco Vito Leccese. Le fototrappole ci stanno permettendo di individuare chi sporca e i numeri dimostrano che i controlli funzionano. La diocesi di Taranto si prepara ad accogliere la croce degli sportivi, simbolo di fraternità, che accompagnerà i giochi del Mediterraneo dal 21 agosto, rimarrà nella Basilica Cattedrale di San Cataldo dal 19 per tutta la durata dei giochi. Realizzata dall'artista John Cornwall, è formata da 15 elementi di legno arrivati da diverse aree del mondo per un messaggio di pace e condivisione. Europei di nuoto, semaforo verde in chiusura di mattinata per la staffetta 4x100 stile libero femminile, che accede così in finale a Parigi con il 7° tempo. Nella squadra c'è anche la coratina Chiara Tarantino. Ed è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
1: Radio Norba News.

quanti capelli che hai, non si riesce a contare, sposta la bottiglia e lasciami guardare, se di tanti capelli ci si può fidare. Conosco un posto nel mio cuore dove tira sempre il vento, per i tuoi pochi anni e per i miei che sono cento, non c'è niente da capire, basta sedersi ad ascoltare. Perché ho scritto una canzone per ogni pentimento e devo stare attento

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buon pomeriggio da Umberto Cascone. Nel carcere di Rebibbia l'interrogatorio di Walter Lavitola, presunto mandante dell'attentato a Ranucci. Nelle chat tra i due il faccendiere sembra spingere per una candidatura del giornalista. Salvini chiede la sospensione del conduttore della Rai, ma l'opposizione fa quadrato, è una vittima. L'ombra della guerra e la volontà di dominio si riaffacciano anche in forme inedite, così Mattarella nell'anniversario dell'eccidio di Sant'Anna di Stazzema. Tajani alla commemorazione dice: fu un crimine deliberato compiuto dai nazisti con la complicità dei fascisti italiani. Traffico aereo in tilt in Sicilia per l'eruzione dell'Etna. Tornato operativo lo scalo di Comiso, chiuso almeno fino alle 18 quello di Catania. Il ministro Musumeci si sfoga: fuori posto non è il vulcano ma l'aeroporto. Sono 30 anni che propongo di spostarlo, ma incontro solo ostilità. Oggi al tramonto, occhi puntati al cielo per l'eclissi solare, visibile parzialmente anche in Italia.

0: Per ammirarla servirà guardare verso nord-ovest, con l'orizzonte libero da ostacoli visivi attorno alle 19.30, e per chi non potesse assistere, disponibili centinaia di dirette streaming sui social. L'Istat rivede al rialzo le stime dell'inflazione a luglio, che passa dal 2,8 previsto al 2,9% definitivo, ridotto dunque il rallentamento dei prezzi rispetto a giugno, quando il dato consolidato era al 3%, pesano i costi energetici. Calcio alle 21 a Salisburgo, Paris Saint-Germain e Aston Villa si giocano la Supercoppa. Atletica a Birmingham, Battocletti oro nei 5.000 metri, delusione Jacobs che si infortuna e si ritira. Nuoto nelle batterie del mattino per gli europei, avanti tutti gli italiani, azzurri in finale nei 400 misti femminili e nella 4% stile donne. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Radio Norba News.
2: Ben trovati dalla redazione. Nuovo incendio sul Gargano. Le fiamme divampano a ridosso del centro abitato di Vieste, in località Carabella Sant'Andrea, dove si stanno evacuando per precauzione una decina di famiglie residenti nella zona. Sul posto Protezione Civile, Vigili del Fuoco e Carabinieri. È entrato in azione un elicottero, si attendono due Canadair. Il vento potrebbe rendere difficili le operazioni di spegnimento. Ieri un rogo anche a Monte Sant'Angelo, ancora sul Gargano, aveva costretto anche la chiusura temporanea della provinciale per Pulsano. Sono 86 le denunce nei primi 6 mesi dell'anno per abbandono illegale di rifiuti, scoperto con le fototrappole nel Barese. Per 32 dei presunti responsabili la prefettura ha disposto la sospensione della patente di guida. Abbandonare i rifiuti è un reato, ha ricordato il sindaco Vito Leccese. Le fototrappole ci stanno permettendo di individuare chi sporca e i numeri dimostrano che i controlli funzionano. La diocesi di Taranto si prepara ad accogliere la croce degli sportivi, simbolo di fraternità, che accompagnerà i giochi del Mediterraneo dal 21 agosto. Rimarrà nella Basilica Cattedrale di San Cataldo dal 19 per tutta la durata dei giochi. Realizzata dall'artista John Cornwall, è formata da 15 elementi di legno arrivati da diverse aree del mondo per un messaggio di pace e condivisione. Europei di nuoto, semaforo verde in chiusura di mattinata per la staffetta 4% stile libero femminile, che accede così in finale a Parigi con il 7° tempo. Nella squadra c'è anche la coratina Chiara Tarantino. Ed è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
1: Radio Norba News.

0: potrei cantartele qui.
1: Radio Norba Amore. Tutto l'amore che c'è di Radio Norba.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Una buona serata da Mattia Venini. Durante l'interrogatorio nel carcere romano di Rebibbia, durato 5 ore, il faccendiere Walter Lavitola ha ammesso di aver ordinato l'attentato a Sigfrido Ranucci per fargli innalzare il livello di scorta, ha raccontato al GIP. No comment del suo avvocato sull'eventuale consapevolezza del giornalista. Berlino conferma le espulsioni verso l'Italia dei cosiddetti dublinanti. Lo dicono gli accordi, ribadisce il governo Merz. La Danimarca intanto convoca per il 4 settembre un vertice sulla creazione dei centri di rimpatrio in Uganda. Ci saranno Germania, Austria, Grecia e Paesi Bassi. Caos voli in Sicilia per l'eruzione dell'Etna. 700 quelli annullati dall'8 all'11 agosto all'aeroporto di Catania, che rimarrà chiuso almeno fino alle 16 di domani. Riaperto dopo ore lo scalo di Comiso. Vacanze in tilt per oltre 100.000 turisti. La cenere del vulcano è arrivata fino a Libia e Malta. Conto alla rovescia per l'eclissi totale di sole. Al tramonto la nostra stella si oscurerà, anche se in Italia si potrà godere solo di uno spettacolo parziale, variabile a seconda del luogo. Il massimo dell'oscuramento cadrà intorno alle 20:20, con 20 miglia punto di osservazione migliore. Trump citato in giudizio per la vendita dei post su Truth. Il social network del presidente americano vorrebbe vendere per $100.000 al mese un accesso anticipato ai contenuti in grado di influenzare i mercati, la denuncia presentata da un gruppo no profit e da un'organizzazione giornalistica. Calcio, ufficiale il passaggio di Lukaku dal Napoli ai turchi del Fenerbahce. Ai partenopei vanno 7 milioni di euro, di cui il 40% è destinato alla sua precedente squadra, il Chelsea. Alle 21 a Salisburgo la finale di Supercoppa Europea tra Paris Saint-Germain e Aston Villa. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba. Un nuovo incendio ha colpito oggi il Gargano. Le fiamme sono divampate a ridosso del centro abitato di Vieste, in località Carabella Sant'Andrea, già colpita da roghi nei giorni scorsi. 100 persone sono state evacuate per precauzione, ma rientreranno presto nelle loro abitazioni. Sul posto hanno operato 2 Canadair. La situazione è sotto controllo, conferma il sindaco di Vieste, Giuseppe Nobiletti. L'agguato compiuto nella notte di San Lorenzo in un parcheggio a Marina di Pulsano, nel Tarantino, è stato rintracciato e trasferito nel carcere minorile di Lecce il 17enne che avrebbe esploso alcuni colpi di pistola contro un 22enne, ferendolo alla gamba. Secondo quanto emerso, i due poco prima avrebbero discusso per futili motivi all'esterno di un locale. Si cerca ora il complice del 17enne. La polemica diventata virale tra i baresi e l'infettivologo Matteo Bassetti sul consumo di polpo crudo. Dopo i commenti dei cittadini, Bassetti

0: specifica: amo la Puglia e le sue tradizioni gastronomiche, ma consiglio di adottare degli accorgimenti. Sentiamolo ai nostri microfoni.
1: Quelli che dicono: ma io ho sempre fatto così, non è mai successo niente. Certo, può essere successo nel caso aneddotico, singolo, magari anche di più, però noi dobbiamo guardare le statistiche. Le statistiche dicono che i problemi, diciamo, batteriologici, ma anche di altro tipo, parassitari, vengono se tu li alimenti e non li cuoci.
0: È ufficialmente annullato il concerto di Jovanotti previsto per il 17 agosto nell'area dell'ex cartiera Barletta. Secondo l'ASL BAT, l'area non è idonea per la presenza di amianto. Si ipotizza ora una data a Bari. La società organizzatrice dell'evento sta cercando uno spazio adeguato per il 19 settembre. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
2: Radio Norba News.
3: Tra una chiamata e mal di testa, ti lascio scivolare via.

0: fissato per il 4 settembre un vertice per creare un centro di rimpatrio in Uganda entro il 2027. Ci saranno Germania, Austria, Grecia e Paesi Bassi. Emergenza Etna in Sicilia. 700 i voli annullati dall'8 all'11 agosto all'aeroporto di Catania, che rimarrà chiuso almeno fino alle 16 di domani. 250 gli aerei riprogrammati in altri scali, tra cui quello di Comiso, riaperto dopo ore. La cenere del vulcano è arrivata fino a Libia e Malta. L'eccidio di Sant'Anna di Stazzema è il simbolo dell'abisso in cui le guerre possono precipitare. Mattarella ha ricordato in un messaggio la strage di innocenti compiuta dai nazisti 82 anni fa, con la complicità dei fascisti. Con Tajani, un esponente del governo Meloni, per la prima volta alla commemorazione. L'ondata di calore più lunga dell'estate continua, domani saranno 18 le città da bollino rosso. Da venerdì è atteso un calo, con solo 7 comuni in allerta. Dopo il weekend di Ferragosto le temperature dovrebbero abbassarsi grazie a una perturbazione atlantica in arrivo sulla penisola. Splendida Italia agli europei di nuoto di Parigi, favoloso Thomas Ceccon, bronzo e record italiano nei 200 dorso. Grandissima anche Benedetta Pilato, terza nella finale dei 100 rana. Per Sara Curtis, record del mondo nei 50 dorso. La piemontese accede così con il primo tempo alla finale. Calcio, stasera alle 21 a Salisburgo, la finale della Supercoppa europea tra Paris Saint-Germain e Aston Villa. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba. Un nuovo incendio ha colpito oggi il Gargano. Le fiamme sono divampate a ridosso del centro abitato di Vieste, in località Carabella Sant'Andrea, già colpita da roghi nei giorni scorsi. 100 persone sono state evacuate per precauzione, ma rientreranno presto nelle loro abitazioni. Sul posto hanno operato 2 Canadair. La situazione è sotto controllo, conferma il sindaco di Vieste, Giuseppe Nobiletti. L'agguato compiuto nella notte di San Lorenzo in un parcheggio a Marina di Pulsano, nel Tarantino, è stato rintracciato e trasferito nel carcere minorile di Lecce il 17enne che avrebbe esploso alcuni colpi di pistola contro un 22enne, ferendolo alla gamba. Secondo quanto emerso, i due poco prima avrebbero discusso per futili motivi all'esterno di un locale. Si cerca ora il complice del 17enne. La polemica diventata virale tra i baresi e l'infettivologo Matteo Bassetti sul consumo di polpo crudo. Dopo i commenti dei cittadini, Bassetti specifica: amo la Puglia e le sue tradizioni gastronomiche, ma consiglio di adottare degli accorgimenti. Sentiamolo ai nostri microfoni.
3: Quelli che dicono: ma io ho sempre fatto così, non è mai successo niente. Certo, può essere successo nel caso aneddotico, singolo, magari anche di più. Però noi dobbiamo guardare le statistiche. Le statistiche dicono che i problemi, diciamo, batteriologici, ma anche di altro tipo, parassitari, vengono se tu li alimenti e non li cuoci.
2: È ufficialmente annullato il concerto di Jovanotti previsto per il 17 agosto nell'area dell'ex cartiera Barletta. Secondo l'ASL BAT, l'area non è idonea per la presenza di amianto. Si ipotizza ora una data a Bari. La società organizzatrice dell'evento sta cercando uno spazio adeguato per il 19 settembre. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
1: Radio Norba News.

sei andata via e provo a immaginare il mio futuro senza te. Come farò a ricominciare? Un'altra donna, con un altro modo di fare. Riabituarmi a mangiare, a guardare un film, a dormire insieme, a non aver paura dei miei cattivi odori, a sussurrare.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Una buona serata da Mattia Venini. Svolta nel caso Ranucci. Il faccendiere Walter Lavitola ha confessato al GIP di aver ordinato l'attentato al giornalista per fargli innalzare il livello di scorta. Esclusi quindi moventi politici. No comment del suo avvocato sull'eventuale consapevolezza del conduttore di Report. Berlino insiste sulle espulsioni verso l'Italia dei cosiddetti dublinanti. Lo dicono gli accordi, avverte il governo tedesco. La Danimarca intanto ha convocato per il 4 settembre un vertice per creare un centro di rimpatrio in Uganda entro il 2027. Ci saranno Germania, Austria, Grecia e Paesi Bassi. Emergenza Etna in Sicilia. 700 i voli annullati dall'8 all'11 agosto all'aeroporto di Catania, che rimarrà chiuso almeno fino alle 16 di domani. 250 gli aerei riprogrammati in altri scali, tra cui quello di Comiso, riaperto dopo ore. La cenere del vulcano è arrivata fino a Libia e Malta. L'eccidio di Sant'Anna di Stazzema è il simbolo dell'abisso in cui le guerre possono precipitare. Mattarella ha ricordato in un messaggio la strage di innocenti compiuta dai nazisti 82 anni fa, con la complicità dei fascisti. Con Tajani, un esponente del governo Meloni, per la prima volta alla commemorazione. L'ondata di calore più lunga dell'estate continua, domani saranno 18 le città da bollino rosso, da venerdì è atteso un calo con solo 7 comuni in allerta, dopo il weekend di Ferragosto le temperature dovrebbero abbassarsi grazie a una perturbazione atlantica in arrivo sulla penisola. Splendida Italia, gli europei di nuoto di Parigi, favoloso Thomas Ceccon, bronzo e record italiano nei 200 dorso, grandissima anche Benedetta Pilato, terza nella finale dei 100 rana. Per Sara Curtis, record del mondo nei 50 dorso. La piemontese accede così con il primo tempo alla finale. Calcio, stasera alle 21 a Salisburgo, la finale della Supercoppa europea tra Paris Saint-Germain e Aston Villa. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba. Un nuovo incendio ha colpito oggi il Gargano. Le fiamme sono divampate a ridosso del centro abitato di Vieste, in località Carabella Sant'Andrea, già colpita da roghi nei giorni scorsi. 100 persone sono state evacuate per precauzione, ma rientreranno presto nelle loro abitazioni. Sul posto hanno operato 2 Canadair. La situazione è sotto controllo, conferma il sindaco di Vieste, Giuseppe Nobiletti. L'agguato compiuto nella notte di San Lorenzo in un parcheggio a Marina di Pulsano, nel Tarantino, è stato rintracciato e trasferito nel carcere minorile di Lecce il 17enne che avrebbe esploso alcuni colpi di pistola contro un 22enne, ferendolo alla gamba. Secondo quanto emerso, i due poco prima avrebbero discusso per futili motivi all'esterno di un locale. Si cerca ora il complice del 17enne. La polemica diventata virale tra i baresi e l'infettivologo Matteo Bassetti sul consumo di polpo crudo. Dopo i commenti dei cittadini, Bassetti specifica: amo la Puglia e le sue tradizioni gastronomiche, ma consiglio di adottare degli accorgimenti. Sentiamolo ai nostri microfoni.
3: Quelli che dicono: ma io ho sempre fatto così, non è mai successo niente. Certo, può essere successo nel caso aneddotico, singolo, magari anche di più. Però noi dobbiamo guardare le statistiche. Le statistiche dicono che i problemi, diciamo, batteriologici, ma anche di altro tipo, parassitari, vengono se tu gli alimenti non li cuoci.
2: È ufficialmente annullato il concerto di Jovanotti previsto per il 17 agosto nell'area dell'ex cartiera Barletta. Secondo l'ASL BAT, l'area non è idonea per la presenza di amianto. Si ipotizza ora una data a Bari. La società organizzatrice dell'evento sta cercando uno spazio adeguato per il 19.

A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più. A te che hai dato senso al tempo senza misurarlo, a te che sei il mio amore grande ed il mio grande amore. A te che io ti ho visto piangere nella mia mano, fragile che potevo ucciderti stringendoti un po', e poi ti ho visto con la

nel coraggio e anche nella paura. A te che sei la miglior cosa che mi sia successa, a te che cambi tutti i giorni e resti sempre la stessa. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei sogni miei. A te che sei, essenzialmente sei, sostanza dei sogni miei, sostanza dei giorni miei. A te che non ti piaci mai e sei una meraviglia, le forze della natura si concentrano in te, che sei una roccia, sei una pianta, sei un uragano, sei l'orizzonte che

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Una buona serata da Mattia Venini. Svolta nel caso Ranucci. Il faccendiere Walter Lavitola ha confessato al GIP di aver ordinato l'attentato al giornalista per fargli innalzare il livello di scorta. Esclusi quindi i moventi politici. No comment del suo avvocato sull'eventuale consapevolezza del conduttore di Report. Berlino insiste sulle espulsioni.

0: complicità dei fascisti, con Tajani un esponente del governo Meloni per la prima volta alla commemorazione. L'ondata di calore più lunga dell'estate continua, domani saranno 18 le città da bollino rosso, da venerdì è atteso un calo con solo 7 comuni in allerta. Dopo il weekend di Ferragosto le temperature dovrebbero abbassarsi grazie a una perturbazione atlantica in arrivo sulla penisola. Splendida Italia, gli europei di nuoto di Parigi, favoloso Thomas Ceccon, bronzo e record italiano nei 200 dorso. Grandissima anche Benedetta Pilato, terza nella finale dei 100 rana. Per Sara Curtis, record del mondo nei 50 dorso. La piemontese accede così con il primo tempo alla finale. Calcio, stasera alle 21 a Salisburgo, la finale della Supercoppa europea tra Paris Saint-Germain e Aston Villa. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba. Un nuovo incendio ha colpito oggi il Gargano. Le fiamme sono divampate a ridosso del centro abitato di Vieste, in località Carabella Sant'Andrea, già colpita da roghi nei giorni scorsi. 100 persone sono state evacuate per precauzione, ma rientreranno presto nelle loro abitazioni. Sul posto hanno operato 2 Canadair. La situazione è sotto controllo, conferma il sindaco di Vieste, Giuseppe Nobiletti. L'agguato compiuto nella notte di San Lorenzo in un parcheggio a Marina di Pulsano, nel Tarantino, è stato rintracciato e trasferito nel carcere minorile di Lecce il 17enne che avrebbe esploso alcuni colpi di pistola contro un 22enne, ferendolo alla gamba. Secondo quanto emerso, i due poco prima avrebbero discusso per futili motivi all'esterno di un locale. Si cerca ora il complice del 17enne. La polemica è diventata virale tra i baresi e l'infettivologo Matteo Bassetti sul consumo di polpo crudo. Dopo i commenti dei cittadini, Bassetti specifica: amo la Puglia e le sue tradizioni gastronomiche, ma consiglio di adottare degli accorgimenti. Sentiamolo ai nostri microfoni.
3: Quelli che dicono: ma io ho sempre fatto così, non è mai successo niente. Certo, può essere successo nel caso aneddotico, singolo, magari anche di più. Però noi dobbiamo guardare le statistiche. Le statistiche dicono che i problemi, diciamo, batteriologici, ma anche di altro tipo, parassitari, vengono se tu li alimenti e non li cuoci.
2: È ufficialmente annullato il concerto di Jovanotti previsto per il 17 agosto nell'area dell'ex cartiera Barletta. Secondo l'ASL BAT, l'area non è idonea per la presenza di amianto. Si ipotizza ora una data a Bari. La società organizzatrice dell'evento sta cercando uno spazio adeguato per il 19 settembre. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
1: Radio Norba News.

0: cosa mi succede stasera. Ti guardo ed è come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: Non vorrei parlare.
1: Cosa sei?
0: Ma tu sei la frase d'amore cominciata e mai finita.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio ieri, il mio oggi.
1: Proprio mai.
0: Il mio sempre, inquietudine.

0: ecco il mio destino, parlarti, parlarti come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: No, non dire nulla, c'è la notte che parla.
1: Cosa sei?
0: La romantica notte.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio sogno proibito.
1: Proprio mai.
0: È vero, speranza.

0: Ricci. Il faccendiere Walter Lavitola ha confessato al GIP di aver ordinato l'attentato al giornalista per fargli innalzare il livello di scorta. Esclusi quindi i moventi politici. No comment del suo avvocato sull'eventuale consapevolezza del conduttore di Report. Berlino insiste sulle espulsioni verso l'Italia dei cosiddetti dublinanti. Lo dicono gli accordi, avverte il governo tedesco. La Danimarca intanto ha convocato per il 4 settembre un vertice per creare un centro di rimpatrio in Uganda entro il 2027. Ci saranno Germania, Austria, Grecia e Paesi Bassi. Emergenza Etna in Sicilia. 700 i voli annullati dall'8 all'11 agosto all'aeroporto di Catania, che rimarrà chiuso almeno fino alle 16 di domani. 250 gli aerei riprogrammati in altri scali, tra cui quello di Comiso, riaperto dopo ore. La cenere del vulcano è arrivata fino a Libia e Malta. L'eccidio di Sant'Anna di Stazzema è il simbolo dell'abisso in cui le guerre possono precipitare. Mattarella ha ricordato in un messaggio la strage di innocenti compiuta dai nazisti 82 anni fa, con la complicità dei fascisti. Con Tajani, un esponente del governo Meloni, per la prima volta alla commemorazione. L'ondata di calore più lunga dell'estate continua, domani saranno 18 le città da bollino rosso, da venerdì è atteso un calo con solo 7 comuni in allerta, dopo il weekend di Ferragosto le temperature dovrebbero abbassarsi grazie a una perturbazione atlantica in arrivo sulla penisola. Splendida Italia, gli europei di nuoto di Parigi, favoloso Thomas Ceccon, bronzo e record italiano nei 200 dorso, grandissima anche Benedetta Pilato, terza nella finale dei 100 rana. Per Sara Curtis, record del mondo nei 50 dorso. La piemontese accede così con il primo tempo alla finale. Calcio, stasera alle 21 a Salisburgo, la finale della Supercoppa europea tra Paris Saint-Germain e Aston Villa. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba. Un nuovo incendio ha colpito oggi il Gargano. Le fiamme sono divampate a ridosso del centro abitato di Vieste, in località Carabella Sant'Andrea, già colpita da roghi nei giorni scorsi. 100 persone sono state evacuate per precauzione, ma rientreranno presto nelle loro abitazioni. Sul posto hanno operato 2 Canadair. La situazione è sotto controllo, conferma il sindaco di Vieste, Giuseppe Nobiletti. L'agguato compiuto nella notte di San Lorenzo in un parcheggio a Marina di Pulsano, nel Tarantino, è stato rintracciato e trasferito nel carcere minorile di Lecce il 17enne che avrebbe esploso alcuni colpi di pistola contro un 22enne, ferendolo alla gamba. Secondo quanto emerso, i due poco prima avrebbero discusso per futili motivi all'esterno di un locale. Si cerca ora il complice del 17enne. La polemica diventata virale tra i baresi e l'infettivologo Matteo Bassetti sul consumo di polpo crudo. Dopo i commenti dei cittadini, Bassetti specifica: amo la Puglia e le sue tradizioni gastronomiche, ma consiglio di adottare degli accorgimenti. Sentiamolo ai nostri microfoni.
3: Quelli che dicono: ma io ho sempre fatto così, non è mai successo niente. Certo, può essere successo nel caso aneddotico, singolo, magari anche di più. Però noi dobbiamo guardare le statistiche. Le statistiche dicono che i problemi, diciamo, batteriologici, ma anche di altro tipo, parassitari, vengono se tu li alimenti e non li cuoci.
2: È ufficialmente annullato il concerto di Jovanotti previsto per il 17 agosto nell'area dell'ex cartiera Barletta. Secondo l'ASL BAT, l'area non è idonea per la presenza di amianto. Si ipotizza ora una data a Bari. La società organizzatrice dell'evento sta cercando uno spazio adeguato per il 19 settembre. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
1: Radio Norba News.

0: Radio Norba Amore. Tutto l'amore che c'è di Radio Norba. Radio Norba.
1: Non ho bisogno più di niente adesso che mi illumini d'amore immenso fuori e dentro.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Una buona serata da Mattia Venini. Svolta nel caso Ranucci. Il faccendiere Walter Lavitola ha confessato al GIP di aver ordinato l'attentato al giornalista per fargli innalzare il livello di scorta.

0: stazzema è il simbolo dell'abisso in cui le guerre possono precipitare. Mattarella ha ricordato in un messaggio la strage di innocenti compiuta dai nazisti 82 anni fa, con la complicità dei fascisti. Con Tajani, un esponente del governo Meloni, per la prima volta alla commemorazione. L'ondata di calore più lunga dell'estate continua, domani saranno 18 le città da bollino rosso, da venerdì è atteso un calo con solo 7 comuni in allerta, dopo il weekend di Ferragosto le temperature dovrebbero abbassarsi grazie a una perturbazione atlantica in arrivo sulla penisola. Splendida Italia agli europei di nuoto di Parigi, favoloso Thomas Ceccon, bronzo e record italiano nei 200 dorso, grandissima anche Benedetta Pilato, terza nella finale dei 100 rana. Per Sara Curtis, record del mondo nei 50 dorso. La piemontese accede così con il primo tempo alla finale. Calcio, stasera alle 21 a Salisburgo, la finale della Supercoppa Europea tra Paris Saint-Germain e Aston Villa. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba. Un nuovo incendio ha colpito oggi il Gargano. Le fiamme sono divampate a ridosso del centro abitato di Vieste, in località Carabella Sant'Andrea, già colpita da roghi nei giorni scorsi. 100 persone sono state evacuate per precauzione, ma rientreranno presto nelle loro abitazioni. Sul posto hanno operato 2 Canadair. La situazione è sotto controllo, conferma il sindaco di Vieste, Giuseppe Nobiletti. L'agguato compiuto nella notte di San Lorenzo in un parcheggio a Marina di Pulsano, nel Tarantino, è stato rintracciato e trasferito nel carcere minorile di Lecce il 17enne che avrebbe esploso alcuni colpi di pistola contro un 22enne, ferendolo alla gamba. Secondo quanto emerso, i due poco prima avrebbero discusso per futili motivi all'esterno di un locale. Si cerca ora il complice del 17enne. La polemica diventata virale tra i baresi e l'infettivologo Matteo Bassetti sul consumo di polpo crudo. Dopo i commenti dei cittadini, Bassetti specifica: amo la Puglia e le sue tradizioni gastronomiche, ma consiglio di adottare degli accorgimenti. Sentiamolo ai nostri microfoni.
3: Quelli che dicono: ma io ho sempre fatto così, non è mai successo niente. Certo, può essere successo nel caso aneddotico, singolo, magari anche di più. Però noi dobbiamo guardare le statistiche. Le statistiche dicono che i problemi, diciamo, batteriologici, ma anche di altro tipo, parassitari, vengono se tu li alimenti e non li cuoci.
2: È ufficialmente annullato il concerto di Jovanotti previsto per il 17 agosto nell'area dell'ex cartiera Barletta. Secondo l'ASL BAT, l'area non è idonea per la presenza di amianto. Si ipotizza ora una data a Bari. La società organizzatrice dell'evento sta cercando uno spazio adeguato per il 19 settembre. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
1: Radio Norba News.

Quando nasce un amore non è mai troppo tardi, scende come un bagliore da una stella che guardi, e di stelle nel cuore ce ne sono miliardi. Quando nasce un amore, ed è come un bambino che ha bisogno di cure, devi stargli vicino, devi dargli calore, preparargli il cammino.